Adio storie nostri, in nomine Domini, Domini che saudio reazione meglio, Dominus vobispo, oremus destro versam transit creature esista, prestum legem, et unam tantium tuo, et a principiat per Christus, Domino nostro, amen. Benedictio Dei potente, Pater Spiritus et Santo, descende vos, manet semper, amen.

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in francia di creatura esista, prestimo legno, ed un antartio in tuo, per sopisipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.